0: Mankweng Taxi Rank. Radio Taf e wa hlasela ka 103.8 FM.
1: Ai, come on, do! Ai, come on, do! Ai, come on, do! Ai, come on, do! Ai, come on, do! Ai, come on, do! Ai, come on, do! Ai, come on, do! Ai, come on, do! Ai, come on, do! Ai, come on, do! Ai, come on, do! Ai, come on, do! Ai, come on, do! Ai, come on, do! Ai, come on, do! Ai, come on, do! Ai, come on, do! Ai, come on, do! Ai, come on, do! Ai, come on, do! Ai, come on, do! Ai, come on, do! Ai, come on, do! Ai, come on, do! Ai, come on, do! Ai, come on, do! Ai, come on, do! Ai, come on, do! Ai, come on, do! Ai, come on, do! Ai, come on, do! Ai, come on, do! Ai, come on, do! Ai, come on, do! Ai, come on, do! Ai, come on, do! Ai, come on, do! Ai, come on, do! Ai, come on, do! Ai, come on, do! Ai, come on, do!